Jesu tey. Ai. Mati ika hasta. Ngona ke nyasa tsikila. Otska holo da papa. Si kau pa. Habe tsiki musta isti kwan ha kain. Kam si da. Si ore ha ha di kain. Si si tere kain kiro ti kutsi. Si holo da papa ai ke ma. Kam sanga babu. Sasoro pira tolo se kutsi. Na khare ke netsira mi. Dan out of the Hallelujah.